samo hedombo naka sondaki mohasete kobela mahanto skidona minkabona

chin le dina me hu se ni awo ti e fri me re santini ne me yam hu se we di obi are ha moda e di o mi a wu ti me be se me ka chire o se enye wo na nyame de wo e be sha se nyame o ni o ha moda o ma wo nye enkrofo onyo